0: sono parlato del pubblico, c'era anche San Giustamente, giustamente, giusto, e le parole di San Giusto, sì, sì, e le vedi, perché ha messo tutto quello che piace.
1: Ah, sì, niente, giustamente.

0: 3335房价。
1: 多少分就算三房价？
0: Ah, per tanto, anche a uno, se mi chiede di andare a un altro, se mi chiede di andare a un altro, se mi chiede di andare a un altro,

0: Ah, bravo.
1: Passaggio giusto alto di San Sebastiano.
0: Il San Sebastiano, salvo le persone che mi rispondono, ma tanto di me, non è più vero, perché il s'agit de la rue Saint-Antoine et Trente-Deuxième. Saint-Antoine et Trente-Deuxième.
1: Numéro 25 du 175.